0: Buongiorno.
1: Italienische Sommermomente mit MDR Sachsen-Anhalt.
2: Storie di tutti i giorni, vecchi discorsi, sempre da fare. Storie ferme sulle panchine,